0: wole kpe fule lonlon be nyamea. Dr. Love ele do gameno. Memleda si a memleda so zanga si le ke koufan le radio Canal FM di. Le clinique de l'amour be woname. Wona de beni dia novembre le geng be me. La no wodo kudo mia be lonlon be kuhe opsi. Clinique de l'amour. Donti na miabe lolo be kuhe okpata.
1: 93.5 Canal